Emo. Emo FM. Kusongo leta up calling in. Mr. What Neribe Okwait. Akotolo itanyon. Emo FM. Get a shit nelil. To get nelil. Ninyo tubo.

tondap emit konakseg engbetu tagetul ingotungen emit agoliel konyoni ropta rutu minutik tizendos mwe ago julio amun kagureri so urerendos lago kamatiga gichegi kuchirchirendos nigokete jiet nelet tuget nelil nebu alet akpandabtai ing eminyo emo fm ninyo tu.